0: E di chi dunque?
1: Della tua Susanetta!
0: Di te!
1: Di me medesima! E la speranza che la nuovi il suo progetto utilissima sia tal vicinanza!
0: Bravo! Tiriamo avanti!
1: Queste le grazie son! Questa la cura! Chi prende di te della tua sposa?
0: Oh, guarda un po' che carità pelosa!
1: Chietati! Or viene meglio! Don Basilio, mio maestro di canto, è suo factotum! Ne darmi la lezione, mi ripete ogni di questa canzone!
0: Chi? Basilio Birbante!
1: E tu